agli occhi di tuo padre, la bocca di tua madre, sul tuo viso loro due stanno ancora insieme, ti ha distrutto l'amore e il